0: rinacirire
1: acirimba oruyimba orokwebaza
0: acirebaza omukama olw'ekirabo eky'obusaserdoti emyaka etaano ya Father John Paul Semagana.